0: his mum.
1: Hosszú Katinka júniusban tér vissza a versenyzéshez.
0: Nulla success. De camera, se quasi, va bene, se corriste gli anni, se non ti lascia. Il mio robotito si partì questa.
2: Oh, ma già la ieri, che fare la urlè, che sarà all'ufficio, sta pure un orgoglio.